0: Radio.
1: Un incidente davvero increscioso di cui mi rammarico molto. Le assicuro comunque che chi ha lasciato aperta quella porta sarà punito. Let me just...